0: l'avresti mai detto, eh?
1: Mi aspettato, se ci pensi. Pensando. La tua faccia è impagabile. Ora che bevi, davanti alla porta della tua stanza.
0: Prego, ecco, se fosse a casa tua. Sono loro, vedete.